canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Canzoni napoletane.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non è così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi sono con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come te sicuramente io non la incontrassi più.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Nemmeno un attimo, tu sarai giù da per campare, si la rigaccia.

persona sta in me, tu sa regine sotto me, pare una favola. Nessuno da può assomigliare, si parla pure in realtà, tu sei importante.

0: mille migliori.
1: Andrea Sannino, Abbraccime.
2: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poco scormuse sti cose tu sai.

Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio. Le migliori. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
1: Franco Stacco. Così è l'amore.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: Radio. Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Rosario Miraggio, vivi per lui.

0: migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Mauro Nardi, sì tu.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Bella Radio. Sono le 4 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto?
2: Non lo hai ancora fatto?
1: Fallo adesso!
2: Fallo adesso!
1: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

Melbourne e vado si da Giavasia. Ma pare una creatura vestuta d'acqua e mare, per me tu si ora respira che

tra poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rumeni, per me sei tutto cosa.

0: canzoni napoletane.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Porteme lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: canzoni napoletane.
1: Nancy Coppola, di Citencelle.

0: tutti gli arrivi mare. I sagua parte hanno portato stone. Oggi ho trovato un biglietto scritto. Nella vita, quello che dura meno è la felicità.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Su questa

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, Scalinatella.

0: Canzoni napoletane. Mr. Hyde e Gianluca Capozzi, Non voglio perderti.
1: Non voglio perderti, no, non voglio. Da troppo tempo aspetto un giorno per vederti ancora. Pochi minuti per magia separano le ore. Chi ama lo capisce solo.

0: Poter rivivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Anthony, io per riaverti

canzoni napoletane. Antonio Cannata, ti telefonerò.

0: faremo giù, allora è tutto vero che è furono da là, ma lo lascio a te.
1: Bella radio.
2: Sono le 5 in punto.
3: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

siamo conosciuti per caso o per destino. Un giorno memoriale per me, pure per te. Il giorno più bello della nostra vita non lo potemmo mai scordare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
0: è un'emozione che va dritta al cuore.
2: Una

servo. Ой, чудо шалара. Константину, я чиркала барандову.

0: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
0: Accendi Bella.
1: Accendi Bella Radio.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Radio. Sono le 6 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane. Daniele De Martino, dimmelo tu.
1: Con il cuore non bisogna mai giocare, perché non è giusto calpestare i sentimenti di chi veramente ti può amare. Sei capace per farla felice di regalare tutto te stesso, ma poi ti rendi conto che se l'amore non è ricambiato, allora è stato solamente tempo sprecato. E quindi è inutile piangere per lei, che in realtà non ti amerà mai.

canzoni napoletane. Stefania Lai è più giovanette.

canzoni napoletane. Ivan Granatino, Agguagliona do Core.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Marsica, per me scurdaite.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Nello amato, compagno mio.
2: Il vuoto destino è cattivo, che la brutta telefonata chi sa scordi giù. Ma sempre lascia di Peppi, e non discordi giù, non discordi giù tutta vita.
3: Tutto è destino in da vita, e non si può cagnare. Quando arrivo, tira tu cuore pa' gente,

Peppi, non ti posso mai asciugare, perché tu sei stato un uomo vero, che hai conquistato la libertà, e tu l'hai conquistata, Catrin.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Nammurate te.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, famma che lo cavo tu.
2: Sto distrutto quasi una settimana, no, non voglio più pensare a nessuno, ma sta vita non vuoi accettare, manco Dio che ci vuole sanare.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. 3, 2, 1.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segni e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

canzoni napoletane. Fabiana, me piace però non ciò dico.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
0: Accendi Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Rocco Hunt, A vita senza te.
3: Chissà se quando stai solo, non poco ci penso ancora, che non sa passare gente.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: canzoni napoletane. Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.
1: Aro

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Gioele Spadaro, Sole, Mare e Discoteca.
1: Questo è

0: sperma, ma ci sono tutti.
1: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O prim'amore.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 8 in punto. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un'operazione nell'ambito di un blitz contro l'immigrazione irregolare, operando in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi in 4 paesi europei. Dall'estero arrivano le dure reazioni dopo le parole del presidente francese all'ONU su Gaza, con l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito la dichiarazione di Emmanuel Macron un'assurdità grottesca e sbalorditiva. Restando sulla scena internazionale, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, illustrando le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e chiedendo la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni congelati. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita a seguito di un investimento avvenuto in mattinata mentre si trovava in bicicletta. Il maltempo ha colpito con particolare intensità l'area di Acireale e ad Aci Catena la pioggia ha provocato l'allagamento di via 4 Novembre, dove i rifiuti trascinati dall'acqua si sono accumulati sulle caditoie. A Padova, il sindaco Marco Schiesaro ha interrotto e bloccato la cerimonia per il conferimento della cittadinanza a una donna marocchina dopo aver tentato invano di porle alcune domande per verificare la conoscenza della lingua italiana. A Catania, durante un controllo antidroga, alcuni poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie, riportando lesioni per le quali sono stati portati in ospedale e successivamente dimessi con una prognosi di 15 giorni. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di averla violentata nel suo ufficio, con una richiesta fondata su una questione di procedibilità del reato. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il provvedimento per classi più equilibrate, al fine di evitare che un ragazzo straniero possa sentirsi nel ghetto, citando le posizioni dell'attuale Capo della Repubblica, mentre le opposizioni dal PD all'M5S hanno protestato. Sul tema dell'istruzione e dell'integrazione, il ministro Giuseppe Valditara ha escluso l'esistenza di uno scontro col Quirinale riguardo ai tetti di presenza per gli studenti stranieri nelle classi, sottolineando che l'iniziativa va nella direzione dell'integrazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la domanda per la nuova emissione del BTP Green a 12 anni ha superato i 110 miliardi di euro, a fronte di un importo complessivo emesso pari a 8 miliardi. I dati Istat registrano per il deficit italiano il 3,1% del PIL, confermando la permanenza nella procedura di infrazione europea, una situazione che ha aperto un confronto politico all'interno dell'esecutivo, tra la richiesta di uno scostamento e la frenata di Forza Italia. I mercati energetici registrano intanto la chiusura in calo del petrolio a New York, dove il Blue Tea ha ceduto lo 0,85%, attestandosi a $94,97 al barile, in scia al riavvio delle operazioni al gasdotto East-West da parte dell'Arabia Saudita. Per lo sport, nella prima giornata della Champions League femminile, la Juventus ha perso al debutto all'Allianz Stadium contro il Benfica, con il punteggio di 1-2 deciso dalla doppietta di Lund e dal tardivo gol della bianconera Redondo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
16: Infiltrazioni di aria più fresca determinano un mercoledì piuttosto variabile o instabile in Sicilia, con annuvolamenti diffusi, qualche nuovo piovasco che si riproporrà al mattino, specie sul versante tirrenico, l'area dello stretto, poi tra pomeriggio e sera anche su gran parte dei settori interni sul versante ionico e in sconfinamento anche al versante meridionale dell'isola. Più asciutto con delle schiarite il Trapanese, dove avremo anche le temperature più elevate, punte di 28-29 gradi, mentre sul resto della regione non si andrà oltre 25-26 gradi, quindi temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione moderata a tratti tese dei quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 8:04.
12: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
16: Infiltrazioni di aria più fresca determinano un mercoledì piuttosto variabile o instabile in Sicilia, con annuvolamenti diffusi, qualche nuovo piovasco che si riproporrà al mattino, specie sul versante tirrenico, l'area dello stretto, poi tra pomeriggio e sera anche su gran parte dei settori interni sul versante ionico e in sconfinamento anche al versante meridionale dell'isola. Più asciutto con delle schiarite il Trapanese, dove avremo anche le temperature più elevate, punte di 28-29 gradi, mentre sul resto della regione non si andrà oltre 25-26 gradi, quindi temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione moderata a tratti tese dei quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, Enrico Femiano, Amami.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Oh, oh, oh.
9: Canzoni napoletane.
10: Ed è un po' che vorrei, ma ancora
9: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto.
1: Ho inventato un mondo.
0: Sorrido, prendo il foglio, scrivo viva Francesco. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Budello, non fare budello con questi applausi, perché sto casotto. Meglio pochi, ma

L'ho messo a velocità, va bene. Comunque, eccoci qua. Che tempo bellissimo, finalmente. Bello, ci voleva. Ah, come c'è, sì che ci voleva. Sì che ci voleva. Buongiorno Salvuccio Viscoso, buongiorno Gaetano, buongiorno Salvatore Di Prima, Sebastiano Toro, Luciano Colombrita, Fabio Fama, buongiorno. Ha visto stamattina Santina, Giampiero, buongiorno. Non mi ricordo. Vabbè, comunque va bene. Franco da Tremestieri, buongiorno. Ecco, Franco da Tremestieri. Franco, ve lo ricordate? Ve lo ricordate a Franco del Mestieri? Vabbè. Comunque lui credo che la mattina si fa sentire con Milena, vero?

Che bella, va bene. Ogni tanto mi vado a trovare queste cose, queste chicche, perché ci sono delle chicche qua. Ah, non è che ci sono le chicche qua. Comunque va bene, lasciamo perdere. Devo andare a cercare qualcosa di importante che devo fare, però non mi ricordo cosa devo fare. Ah, ma no, Salvuccio, no, non l'ho perso l'autobus, perché vengo con la macchina, però sai qual è il problema? Che cammino piano, perché consumo meno benzina, perché se vado 130, 140, 150, la macchina dalle nostre parti ci suca assai, capito? Allora io non supero i 90, la tengo bassa di giri, non la faccio scendere di giri, ma la tengo giusta di giri, e così consumo meno benzina. Ecco perché stamattina sono arrivato in ritardo. Generalmente la mia velocità è di 60-70, perché è partita la pina così mentre ci sono io che sto parlando? Boh, vabbè.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: questo è Luciano Colombrita con questa bella canzone che si chiama Tenere. Lui è un tipo romantico. Me ne vado, torno dopo. Torno dopo.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
9: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

È brava, Giovanna De Sio, è brava, perdutamente te, perdutamente te. Dunque, che dobbiamo fare a quest'ora del mattino? A che ore sono? Ma non è che oggi potevo mancare. Come facevo a mancare oggi? Oggi non potevo mancare perché oggi è un giorno importante. Oggi è un giorno importante, non potevo mancare. Oh, oggi è mercoledì 23 di settembre. Già siamo in autunno, eh? Dalle 2 di stanotte è autunno. E questo, dalle 2.05 di questa notte è autunno, lo sappiamo. È il 266esimo giorno dell'anno di questa 39esima settimana. E perché non potevo mancare questa mattina? Non potevo mancare perché siamo a due cifre, due. Ora siamo a due cifre, ieri eravamo a tre cifre, oggi siamo a due. Perché mancano 99 giorni alla fine dell'anno, 99, ieri erano 100, tre cifre, oggi 99 giorni. Ebbene sì, come passa il tempo, domani 98, oh, stiamo arrivando alla fine dell'anno, alla fine del 2026, ci stiamo piano piano noi, senza premura, piano piano, come le tartarughe, chi va piano va sano e va lontano. Cari amici miei, cari amici di Bella Radio Canzone Napoletana, popolo di Bella Radio Canzone Napoletana, oggi facciamo gli auguri a Pio, oggi è San Pio da Pietralcina, oggi facciamo gli auguri a Lino, perché è Sallino, oggi facciamo gli auguri a Tecla, a Sosso, a Ulpia e Vittoria. Eh sì. Qual è il proverbio del giorno? Ve lo dico subito, il proverbio del giorno è il seguente: di settembre o porta via i ponti o secca le fonti. Ah, qua sta portando via i ponti e l'acqua cala, ieri è una bella piovuta, ci sta, ma non ha portato via alcun ponte. La frase del giorno: il fatto che siamo sempre pronti a disprezzare quello che non capiamo è un modo comodo per semplificare i problemi. Hai capito? Eh? Il fatto che siamo sempre pronti a disprezzare quello che non capiamo è il modo comodo per semplificare i problemi. Cosa vi posso dire di quest'oggi? Ad esempio, ve lo dico subito. Era il 1985 quando è stato assassinato il giornalista Giancarlo Siani, 41 anni fa. Era il 1943 quando i nazisti uccidono Salvo D'Acquisto. Questo neanche mi interessa. Ecco, dobbiamo fare gli auguri oggi a Ray Charles, avrebbe compiuto 96 anni. Non ci arrivavo. Bruce Springsteen compie 77 anni. Julio Iglesias 83 anni. Gino Paoli avrebbe compiuto 92 anni se qualche mese fa non decideva di andare via. Aldo Moro avrebbe compiuto 110 anni, era il 1916. Oh, come sportivi che abbiamo Paolo Rossi, che avrebbe avuto 70 anni. Dai, una giornata di morti oggi. Oggi moriva Padre Pio da Pietralcina. Oggi moriva nel 2025 Claudia Cardinale. Un anno fa è morta Claudia Cardinale. Oh, basta. Basta con tutte queste morti. Basta. Andiamo ai vivi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

sei l'unico pensiero di questa vita. Con madama non lo sai, cuore mio, perché tu siamo gli tutti innamorati. Se mi viene a calzare, che mi fai? Io felice insieme a te passi giornate, non te lascio solo mancano un minuto, non ti fetta ancora nulla ci trovate.

amare forza ogni momento, quando c'è bisogno di te, tu ci stai. Mi saputo fortunare se oggi sbagliato, mentre tu cercavi scusa, tu hai chiagnuto.

Oggi come sempre sono belle canzoni. Ma del resto su Bella Radio Canzone Napoletane ci sono sempre belle canzoni napoletane. Ma di quando dico belle dico belle, non è che... No, voglio dire... No, perché oggi voglio... No, qua per fortuna solo cantante napoletano. Vabbè. Oh, quello che stavo dicendo, anzi che non ho detto che vi dico, vi devo dire che oggi è la giornata, oggi 23 settembre, 99esimo giorno dell'anno, si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere e tutelare i diritti linguistici delle persone sorde. Quindi oggi è la giornata dei segni, la giornata internazionale della lingua dei segni, proprio per tutelare i diritti dei sordomuti. Va bene, abbiamo detto anche questa, torno dopo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Sono le 9:02.
8: Bella Radio. Bella
7: Radio. Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Infiltrazioni di aria più fresca determinano un mercoledì piuttosto variabile o instabile in Sicilia, con annuvolamenti diffusi, qualche nuovo piovasco che si proporrà al mattino, specie sul versante tirrenico, l'area dello stretto, poi tra pomeriggio e sera anche su gran parte dei settori interni sul versante ionico e in sconfinamento anche al versante meridionale dell'isola. Più asciutto con delle schiarite il Trapanese, dove avremo anche le temperature più elevate, punte di 28-29 gradi, mentre sul resto della regione non si andrà oltre 25-26 gradi, quindi temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione moderata a tratti tese dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

ci vuole, certo, deve essere bravo, io non lo sono per niente, quindi è inutile che fai. Ai ai ai ai ai ai. Oh, era la canzone di Mary Milane. Che bella questa giornata oggi, il 23 di settembre. Ah, domani, se domani non ci sono, lo dico prima. Domani giovedì, se piove ci sono, se non piove non ci sono, quindi che lo sappiate. Poi non è venuto qua, non ha detto no, io già lo dico prima, se piove ci sarò, se non piove non ci sarò, ok? Va bene, sono stato chiaro, mi sono saputo spiegare. Vabbè, io adoro carriere, perché non ti può mettere la pizza bruciata, che dice la pizza è buona, ti può mettere che era, vabbè, che se era bruciato gliela tornavi indietro, poi come fa sempre a mangiare bene, ma io non lo so, ma boh, che ne so. Oroscopo. Parliamo di me, va, parliamo di tutti coloro i quali sono nati sotto il segno dell'ariete, l'amore. Il sole entra nella zona. Il sole entra nella zona delle relazioni e sposta l'attenzione sulla coppia. Hai capito, miei? Bene. Il lavoro. Un accordo può funzionare, ma solo se responsabilità e condizioni vengono definite chiaramente. Come si suol dire? Praticare amicizia lunga. Noi facciamo un contratto, dobbiamo lavorare insieme, ma tu non mi affuttere. Questo è il discorso, hai capito? Che un amico mio gli è capitato, non faccio nome e cognome, che ha fatto un lavoro, un bel lavoro, un grosso lavoro, e un socio fottio. Queste cose non si fanno, hai capito? Oh, vabbè. La salute com'è oggi? Giornata dinamica, alternare attività fisica e momenti tranquilli, evita di accumulare irritabilità. Va bene, sarà fatto. Parliamo del toro, perché dovete sapere che l'amore del toro quest'oggi, considerato che Venere in Scorpione intensifica i rapporti e rende difficile accontentarsi delle mezze misure, una persona potrebbe chiederti una risposta più netta. Il lavoro, il cambio di stagione zodiacale porta l'attenzione sull'organizzazione quotidiana. La salute è un buon momento per correggere una cattiva abitudine che negli ultimi mesi hai continuato a rimandare. Parliamo dei gemelli. Perché parliamo dei gemelli? Perché il segno di cui adesso parleremo, e parleremo di amore, perché il sole in bilancia apre una fase decisamente più vivace. Flirt, inviti e nuove conoscenze tornano protagonisti, mentre per le coppie aumenta la voglia di uscire dalla routine. Il lavoro, una soluzione creativa, conviene più di un approccio troppo tradizionale. Oggi vale la pena proporre qualcosa di diverso. La salute dei gemelli? L'umore migliora. Se trovi spazio per un interesse personale trascurato nelle ultime settimane. Se non trovi lo spazio, la salute non migliora, caro gemellino. Parliamo del cancro. Vediamo un po'. Per quanto concerne l'amore, l'attenzione si sposta sulla vita privata. Una decisione riguardante casa o famiglia può coinvolgere direttamente anche il rapporto di coppia. Sappai, tu ci fai vivere 100 euro questo rapporto di coppia continuo. Il lavoro. Prima di puntare su nuovi obiettivi, devi consolidare ciò che hai già costruito. Una base fragile va sistemata a mano prima, subito, immediatamente. Ed infine la salute, questa sera scegli tranquillità e ambienti familiari. Hai bisogno soprattutto di decomprimere. Questo è quanto per gli amici nati sotto il segno del cancro. Ora io adesso direi che a questo punto, se ci si può dire,
Vado con una canzone. Bella, questa è. Dai, amo, dai, amo, dai, amo, dai.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
0: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

questa mattina. Lo faccio o non lo faccio? Sto pensando di fare una cosa orrenda. Ai ai. Vediamo. Vediamo se la faccio. Se boccia mi scusa, che faccio? La faccio o non la faccio questa cosa orrenda? Ci sai che cosa voglio fare? Questa è un'ondaggia perdere cantata da Pino Valentino. Voi vedete quello che voglio fare. Che vorrei fare? Vi vorrei far ascoltare un'ondaggia perdere di cantata da Sebastiano Toro. E poi vi faccio ascoltare un'ondaggia perdere cantata da Pino Mauro. Togliendo Pino Mauro, che voto diamo? Mi taglio. No, non lo faccio, però non lo faccio, Anche se la volevo fare. Però può essere che più tardi mettono un taglio a perdere anche di Sebastiano Toro, non lo so. Ci sto pensando, perché è una cosa pericolosa fare questa. Perché poi. Ah, io la canto meglio, tu la canti peggio. Niente, non la faccio, basta, ho riflettuto. Non la faccio. No, non si fanno queste cose, non bisogna fare competitività tra gli artisti, assolutamente no. Quindi io taglio e passo all'oroscopo, parliamo di amore, il leone. Il dialogo diventa la tua arma migliore. Un messaggio inatteso può riaprire una conoscenza oppure chiarire finalmente un malinteso. Il lavoro, riunione, telefonate e appuntamenti producono molti risultati positivi. La salute, buona vivacità mentale, attenzione soltanto a non restare continuamente connesso anche dopo il lavoro. Che dopo il lavoro vai altro. Parliamo della Vergine. Vediamo un po' l'amore della Vergine. Dopo settimane in cui sei stato a centro della scena, ora cerchi soprattutto affidabilità. Un gesto concreto avrà più valore di una dichiarazione spettacolare. Il lavoro, con il sole appena uscito dal segno, diventano centrali denaro e riconoscimento professionale. È il momento di valutare quanto vale realmente ciò che fai. La salute ritrova un ritmo sostenibile dopo l'intensità delle ultime settimane, senza aggiungere nuovi obblighi alla tua agenda. Amici della Bilancia, vediamo un po' l'amore per voi quest'oggi, questo 23 di settembre. L'amore, con il sole appena entrato nel segno, comincia la tua stagione. Crescono fascino e sicurezza. Se una situazione sentimentale è rimasta ferma, puoi essere tu a cambiare la direzione. Capito? Sono stato chiaro. Il lavoro è il momento di uscire dalla fase preparatoria. Un progetto, una richiesta, un'idea possono finalmente essere presentati. La salute, energia e riprese, il passaggio stagionale ti stimola a rinnovare abitudini ambientali o

presenze possono tradursi in tensione fisica. Ritagliati uno spazio in cui non dover controllare nulla. Basta, ho finito. No, avevo qua pronta la canzone di Sebastiano Toro, non si lascia perdere, la cancello, non si fanno queste cose. E invece non va tutto, non va tutto. La conoscete?

io mi stavo preparando perché dovevo andare a fare una cosa e invece qua è finita tutto e non va tutto. Bella però, ricordati di quando eravate giovani, queste qua sono dei ricordi di quando voi eravate più giovani e riscuoteva un grande successo questa di Gianni Celeste, Non va tutto. Stavo andando a cercare delle cose, però precipita durante il lavoro al Colosseo Moro Operaio, e questo mi dispiace. Poi cos'è? Guerra Iran Trump rivela colloquio tra responsabili iraniani e amici. Questo è che fa colloquio con gli iraniani, ma se l'inventa tutto sto Trump proprio. Ma poi Oro Zelensky chiede a Trump di sollevare tema russa, vabbè, ma questo non ci interessa, ma no, no, ma no. Ah, le ultime notizie. Bello, bello questa. Corrida da brividi, il toro sfonda la recinzione e finisce tra gli spettatori. Dico io, ma ancora queste corride esistono? Ancora esistono le corride? Perché non vanno bannate queste corride in Spagna? Uccidere un animale già quasi morto, perché già lo uccidono prima che gli ficcano

tutte le frecce e poi lo fanno uscire, ma che schifo. Cioè non dovrebbe andare nessuno a vedere queste corride, eppure questi spagnoli ci vanno, questi qua ci vanno, ma è una cosa da pazzi, ma è una cosa dell'altro mondo.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

come sei bella questo Dash Mose, come sei bella papà, amarò da compagno, amarò da compagno.

Sono belle canzoni, sono belle canzoni. Questa qua Mario Trevi, 20 anni fa, insieme alla Franco Moreno. Grande, grande. Bene, popolo di Bella Radio, noi dobbiamo concludere quello che è l'appuntamento con l'oroscopo. Perché ancora abbiamo il detto siciliano, la frase siciliana, la canzone siciliana, abbiamo tanto da fare. Amici del Sagittario, andiamo a concludere intanto l'oroscopo, l'amore del Sagittario. Una serata con amici può essere più interessante del previsto. Una nuova conoscenza nasce in modo naturale, senza bisogno di cercarla. Il lavoro. Il sole in bilancia favorisce progetti collettivi e nuove reti personali. Una persona conosciuta da poco può diventare un alleato importante, ma che dico importante. Infine la salute, la socialità ti fa bene, ma evita di sacrificare continuamente il riposo agli impegni serali. Il Capricorno, l'amore del Capricorno, popolo di Bella Radio. Vabbè, ce n'ho una frase siciliana stamattina. Capricorno, l'amore, la responsabilità professionale potrebbero renderti poco presente. Questa volta sarà importante dimostrare concretamente che il rapporto non viene dovuto, non viene, che il rapporto non viene dopo tutto il resto, capito? Mi hai bene. Il lavoro, si apre una fascia ambiziosa, puoi ricevere maggiore visibilità oppure assumere un incarico che comporta più responsabilità. Parliamo della salute del Capricorno, che sono qua. Proteggi schiena e muscolatura dalle molte ore nella stessa posizione. Interrompere la sedentarietà durante la giornata sarà molto utile. E questo è normale, mica puoi fare sempre la stessa cosa. L'acquario. Amici dell'acquario, l'amore, il sole in bilancia, riaccende il desiderio di novità. Una persona diversa dai tuoi soliti schemi può esercitare un'attrazione particolare. Il lavoro, formazione, viaggi, contatti lontani o un nuovo settore possono aprire una strada interessante. E infine la salute, cambiare ambiente e spezzare la routine restituiscono energia più di una giornata trascorsa senza fare nulla. Questo è quanto per quanto concerne la salute. E concludiamo con i pesci, perché dobbiamo concludere, perché dobbiamo dire basta all'oroscopo. Amici dei pesci, l'amore, Venere in Scorpione rende sentimenti interessanti e intuitivi. Il lavoro, una questione economica condivisa, un contratto, una divisione di responsabilità richiedono trasparenza assoluta, non potrò prossimo. Salute, l'autunno appena iniziato ti invita a proteggere maggiormente le energie. Seleziona gli impegni invece di accettare ogni richiesta e vai a piantarti i broccoli. No, non c'è scritto vai a piantarti i broccoli. No, è perché la salute, fai movimento, vai in campagna, pianti i broccoli, bastardi, pianti i broccoli. E poi c'è quello che ti dice bastardone. Poi c'è l'amico che dice bastardone. Vabbè, lasciamo perdere. Signori, questa mi piace. No, non la voglio questa canzone. Me ne vado a cercare un'altra. No, non mi interessa. Che ci metto? Stavo andando a capire. Ma voglio mettere una canzone di Gianni Vezzosi. Vediamo. Non te lo non saprai mai. Mi piace.

0: saprei mai, Gianni Vezzosi. Facciamo così, io mi assendo per un minuto circa e dopo torno.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Allora, stavo cantando. Canto perché mi piace cantare. Ho deciso poi che faccio un disco. Ho deciso poi di fare una canzone. Ho deciso poi di cantare perché ha deciso poi di a proposito di frasi siciliane, a proposito di a poi. Ho pensato oggi di darvi questa frase bella. Questa è una di quelle. Ah, quando ce n'è! La frase di oggi è: se nudo ammescato con niente, se nessuno mischiato con niente. Un'espressione forte e offensiva per indicare una persona che non vale nulla. Caro, cazzo, sai che ti dico? Se nudo ammescato con niente. Musica siciliana.
1: Bella Sicilia. Le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio.

divorzio, perché divorzio quando ci vuole, è inutile che continuate, che si continua a vivere in coppia quando non si va d'accordo, quando quella non ti lava le mutande, quando non ti lava la camicia, quando non ti lava le calzine la moglie, perché in una coppia generalmente è la donna che fa questo lavoro, ci sono anche gli uomini, chiaramente ci mancherebbe che prendono tutto e lo infilano dentro la lava, non la lavastoviglie, ma la lavatrice, no, perché può capitare, diciamo, dove le metto, mi devo lavare le mutande, nella lavastoviglie, no, la lavatrice. E generalmente è così la vita, no? È la donna che fa questi lavori, poi, ripeto, anche gli uomini. Ne conosco di questo. Poi arriva un certo, dice, ma senti, ma vaffanculo, va, amorino, divorziamo! Ecco. Vabbè, comunque, che sono le robe... No, Sabuccio, parlo con Sabuccio, no, tu lo sai, quello è minchiatario. Perciò invento una minchiata dopo l'altra, quindi è normale. No, quello è fatto così. Quello, le minchiate le spara... Non è una brutta parola dire una minchiata, cioè se io dico una minchiata, cioè sì, una cazzata, ecco, vedete, una cazzata, una minchiata, in Sicilia si dice una minchiata, non solo se nulla mescato con niente, punto magari minchiate. Questa è proprio fresca. Vabbè, dai. Ah, io vi saluto, ho finito, questa mattina ho finito. Vi do l'appuntamento domani mattina se piove. Se non piove, venerdì. Ah, sì, oh. Io sono come il tempo, in base al tempo ci sono o non ci sono, sappiatelo. Poi domani mattina quando vi svegliate alle 6:30 guardate il tempo, lo so che non ve ne frega più tanto, però dice, vediamo com'è il tempo oggi, e sta piovendo. Vabbè, oggi Francesco c'è, allora oggi, ma che bella giornata di sole, non c'è Francesco in radio, va bene? Papalo, ci siamo? Finito? Ho concluso? Tra poco Milena a tenervi compagnia e io vi lascio con questa bella canzone qua, questa. Dov'è? Tu.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 10 e un minuto. News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un gruppo di 4 persone, con il volto coperto da caschi e armate di sedie e spranghe di ferro, ha aggredito 3 agenti di polizia in via Giunta, traversa di via delle Calcare a Catania, nel tentativo di proteggere una storica piazza di spaccio del rione San Cristoforo. L'episodio ha temporaneamente riacceso il dibattito istituzionale sulla tutela degli operatori delle forze dell'ordine. Sempre a Catania, la giustizia cautelare nel distretto etneo fa registrare i dati relativi agli ultimi 7 anni sull'ingiusta detenzione, con 13 milioni di euro complessivi pagati dallo Stato a persone finite in cella da innocenti, a fronte di una percentuale in cui la stragrande maggioranza delle misure emesse risulta confermata. Restando nel capoluogo etneo, il vicepresidente Giovanni Furnari ha annunciato la conferma della partnership tra il Cereo dei Pescivendoli e l'AIPD, l'Associazione Italiana Persone Down, rinnovando l'impegno sociale della categoria. Intanto, la polizia locale di Riposto ha intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza stradale, concentrandosi in particolare sull'area del mercato settimanale di via Piersanti Mattarella, dove gli agenti hanno elevato 35 violazioni per un totale di quasi 6.000 euro di multe. Tra Acireale e Giarre, una forte pioggia caduta nelle scorse ore ha provocato disagi alla circolazione stradale, mandando in tilt la viabilità e causando diversi allagamenti nelle zone interessate. A Palermo, diversi utenti segnalano un grave disservizio sulla linea autobus 304, lamentando attese che la mattina arrivano a durare fino a 50 minuti tra Piazza Indipendenza e Villa Tasca, con pesanti disagi per gli studenti e i lavoratori, costretti a fare i conti con continui ritardi. Sempre sul fronte dei lavoratori in Sicilia, l'estate appena trascorsa ha evidenziato la distanza tra chi ha vissuto la stagione balneare in chiave turistica e chi invece ha affrontato turni impegnativi tra tavoli da servire, cucine roventi e strutture ricettive. Per lo sport, il Catania ha iniziato a preparare la trasferta di domenica sul campo della Casertana. La buona notizia per la squadra rossazzurra è il rientro di Caturano, che ha scontato le 6 giornate di squalifica ed è nuovamente a disposizione dell'allenatore, mentre restano indisponibili Flavio Russo e Pagliai. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche
13: in collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
15: Infiltrazioni di aria più fresca determinano un mercoledì piuttosto variabile o instabile in Sicilia, con annuvolamenti diffusi, qualche nuovo piovasco che si riproporrà al mattino, specie sul versante tirrenico, l'area dello stretto, poi tra pomeriggio e sera anche su gran parte dei settori interni sul versante ionico e in sconfinamento anche al versante meridionale dell'isola. Più asciutto con delle schiarite il trapanese, dove avremo anche le temperature più elevate, punte di 28-29 gradi, mentre sul resto della regione non si andrà oltre i 25-26 gradi, quindi temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione moderata a tratti tese dei quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
6: Accendi Bella.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: napoletane.
1: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Ci siamo, ci siamo, anzi ci sono. Oh, eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. 23, oggi è il 23 settembre. Eh già, oggi è il 23 settembre del 2026. Bentrovati, benvenuti, ben tutto. Ecco, allora, che bello esserci, anche perché, insomma, con oggi si apre la stagione autunnale. Eh già. Allora, no, vabbè, quando arriva l'autunno, no, così, so, e mi viene in mente questa cosa, no, ai bimbi, di solito all'asilo, insomma, alle scuole elementari, eccetera, quando sono piccoli, dico: è arrivato l'autunno, che succede in autunno? E maestra, in autunno cadono le foglie, e poi, insomma, abbiamo anche un ospite in autunno. Qui c'è Ares, che è arrivato, il nostro piccolo gattino Ares, che magari, insomma, da chi ci guarda in TV, da chi ci segue tramite le telecamere, può pensare che è un gattone perché lo vede qui in primo piano, ma in effetti comunque non è un gattone, è ancora solo 3 mesetti questo piccolino. Ares, è vero? Niente, lui qua se la sta girando per lungo e per largo. L'abbiamo preso piccolo il nostro Ares. Non so se ve l'ho detto, quando abbiamo preso Ares era così piccolino che piangeva, insomma, si era perso, non era più con la mamma, pesava 380 grammi. 380 grammi di gattino piccolino, vabbè. Ares, amore, vabbè, è il nostro amore Ares. Va bene, allora, bella gente, io ci sono, voi ci siete, come dicevo prima, si comincia, dai, che si comincia. Vabbè, lasciamo perdere tutti i discorsi sull'autunno, di qua, di là, pipipu, pipipa, e invece andiamo subito in musica con una canzone di Alessandro Fiorello, Tu la mia favola.

questa è una canzone che ha tanti anni di vita, Tu la mia favola, Alessandro Fiorello, eppure è sempre molto molto bella e molto carina da ascoltare. Va bene, ricordiamo i numerini telefonici? 388-8292-885 per i vostri messaggini su WhatsApp, 095-8739-658 invece per le vostre telefonate. Andiamo in musica ancora una volta e arriva Andrea Zeta con quella che si intitola 60 minuti.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.
3: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
4: Sono

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: E allora, belli miei, belli di bella, rieccomi qui, 095 87 39 658. Pronto, buongiorno, con chi parlo? Pronto, ci sei? Sei in diretta? Chi sei? Chi sei? Pronto, pronto? Pronto, con chi parlo? Buongiorno, buongiorno, buongiorno, pronto? Ecco, hanno chiuso, va bene. Allora, 095 87 39 658 per le vostre telefonate. C'era qualcuno al telefono, ma mi pare che, insomma, non sono arrivata. Intanto leggiamo qualche messaggio nel frattempo, invece, qualche messaggio che avete inviato qui sul 388 8292 885. Dove vuoi andare, Ares? Dove? Dove vuoi andare? Oggi gioco con Ares. Eccolo qua. Va bene, sentiamo un po' chi c'è al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno, chi sei?
2: Stefi.
1: Stefi sei. Buongiorno, Stefi. E dai, allora, parla, figlia mia, ma che te devo dire? Ciao, Stefi. Che c'è? Tutto a posto, Stefi?
2: Sì, tutto a posto.
1: Va bene. Allora, vabbè. Dai, vai con i saluti e mi dici cosa vuoi ascoltare, dai.
2: Giambiero Napoli.
1: E Stefi, ti sento malissimo. Che?
2: Ora mi senti?
1: Ti sento, va bene.
2: Giambiero, allora. Napoli, Sandina, tutti quanti.
1: Sì.
2: Alessio, tutta vita con te.
1: Va bene, Alessio, tutta vita con te, ti saluto, tutta per Alfio, ciao ciao. E nel frattempo, come dicevo prima, sentiamo sto messaggino vocale.
3: Milena, buongiorno, sono Katia da Torre Annunziata, saluto te e tutto lo staff di Bella Radio.
1: Ok.
3: Voglio salutare mio marito Nicola.
1: Sì.
3: Stamattina gli voglio dire che più di altre mattine mi manca terribilmente, anche se ci siamo visti ieri.
1: Sì.
3: Amore, ti amo. Mi manchi,
1: sì.
3: Ma allo stesso tempo sei la mia forza.
1: Sì.
3: E non ti dimenticare che io vivo di te.
1: Ok.
3: Ti amo tremendamente.
1: Va
3: Milena,
1: bene.
3: Se puoi, gli dedichi da parte mia la canzone di Giuseppe Attanasio, Trig, sì. Ti amo.
1: Va
3: vita.
1: Bene.
3: Buona giornata.
1: Va
3: a tutti
1: bene,
3: quanti.
1: Va bene,
3: anche
1: va bene, mia cara. E buona giornata, cara, buona giornata anche a te. Ed intanto 095 87 39 658. Pronto?
4: Tanto meno, ciao.
1: E buongiorno, abbiamo il nostro Vincenzo da Palermo. Benvenuto, Vincenzo. Bene, grazie, bene. Ci sei, Vincenzo, puoi fare tutti i saluti che vuoi. Vai, caro.
4: Va bene. Saluto alle da Catanzaro, sempre con un bacione grande.
1: Sì.
4: Alla mia mamma, tutta la mia famiglia, mio papà, mio fratello. E poi salutiamo a Mary, a Sonia, a Francesca, a Vittoria, a tutti voi dello staff del Bella Radio. Va bene, Milena?
1: Va bene, caro, va bene. Ok. Va bene, ciao, alla prossima.
4: Alla prossima.
1: Ciao caro, ciao ciao. 095 87 39 658, se per chi arriva a chiamare adesso subito rispondo. Pronto? Hanno chiuso, va bene. Non siete arrivati, quindi andiamo subito ad ascoltare Alessio, tutta vita con te.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: La la la la, rieccomi qua. Ma che bello esserci, stare insieme a voi così fino a mezzogiorno, miei belli di bella. E dobbiamo andare con qualche altro messaggino, dai, vediamo un po'. Buongiorno tesoro, manda i saluti a tutti quelli che mi conoscono e saluta soprattutto Salvuccio Viscuso che mi saluta sempre. Ma chi mi saluta sempre? Questa è Bella Stella, ovviamente. Ciao Bella Stella, ciao tesorina, come va? Tutto bene? Sì. E salutiamola la nostra Bella Stella che ovviamente tutti i giorni ci segue. Eh già. Allora, vediamo un po', altro messaggio arriva da Santina, come sempre, anche lei presente qui, la nostra Santina. Ma Santina, ma buongiorno cara, ma come va lì alla Napoli Fish? Tutto bene? State lavorando? Cosa si fa? Ci sono cose buone oggi? Cosa stai preparando di buono, Santina? Santina, dovete sapere che l'ha detta cuoca, ecco. Perché lì alla Napoli Fish non trovate solo il pesce fresco di giornata, quello crudo, ma trovate anche i preparati pronti per essere cucinati. Quindi se volete, che ne so io, degli involtini di pesce spada, o altro, adesso insomma non mi viene, del pesce comunque preparato, pronto per essere cucinato, andate lì, lo richiedete, ve lo portate a casa, poi lo mettete in forno, insomma fate un po' quello che volete, cucinatelo come volete. Ma intanto lei è lì, se non avete voglia di cucinare perché non gradite l'odore del pesce a casa, perché magari c'è chi ha voglia di pesce fritto, però poi dice no, non lo faccio, oddio, sì. Guardate, c'è Santina che ve lo prepara in tutti i modi. Ecco, vi prepara il pesce arrosto, pesce fritto, cioè, come volete voi. Ecco, Napoli Fish 095 873 9658 per le vostre telefonate qui su Bella Radio. E sentiamo chi c'è. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno, ma con chi parlo?
3: Parlo con Jessica, volevo ascoltare la canzone di Daniele De Martino.
2: Certo, dimmi quale.
3: Baby, scappiamo a Parigi.
2: Allora, Daniele De Martino, sei Jessica, hai detto, vero?
3: Sì, sì.
2: Ok, va bene, Jessica. Ciao. Grazie, cara. Volevi fare qualche giornata. Saluto? Volevi fare qualche saluto? Volevi dire qualcosa?
3: No. Volevo ascoltare solamente la canzone.
2: La canzone, va bene. Favore. Va bene, cara. Ok, grazie, ciao, alla prossima. Ciao. Va bene, salutiamo Jessica, andiamo avanti e ricordiamo che Santina saluta tutti noi e poi insomma ci saluta anche la Napoli Fish, eccetera eccetera. Il cugino, ecco, saluta il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso, come sempre un bacione, soprattutto al marito Peppe Farina, ecco, e la carissima Giusy Belfiore anche, insomma tutti. E poi dice vabbè, saluto anche Stefi che ha salutato, insomma, tutti quanti, va bene. Ciao, un bacio tesorina, un bacio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 11 in punto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Infiltrazioni di aria più fresca determinano un mercoledì piuttosto variabile o instabile in Sicilia, con annuvolamenti diffusi, qualche nuovo piovasco che si proporrà al mattino, specie sul versante tirrenico, l'area dello stretto, poi tra pomeriggio e sera anche su gran parte dei settori interni sul versante ionico e in sconfinamento anche al versante meridionale dell'isola. Più asciutto con delle schiarite il Trapanese, dove avremo anche le temperature più elevate, punte di 28-29 gradi, mentre sul resto della regione non si andrà oltre 25-26 gradi, quindi temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione moderata a tratti tese dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
4: Bella Radio.

0: cosa bella, che cosa bella che mi ha regalato.
1: Mammo la verità, non c'era che niente.

0: qui, belli. Vabbè, dai, parlavo con una mia amica di Nutelle, no? Nutelle di qua, Nutelle di là, no? Non solo la semplice Nutella al cioccolato, ma anche tutte, insomma, i gusti di Nutella che ci stanno in giro, soprattutto quella al pistacchio, mamma mia. Vabbè, quando mangi quel cornetti ripieni, no? Con quelle Nutelle, oppure quelle, insomma, crepe, le crepe, insomma, ripiene di tutti i tipi di Nutella, così di mattina a quest'ora magari viene un certo languorino, no? Perché sono le 11 e magari chi ha voglia di fare un piccolo spuntino può farlo anche, dai, un piccolo peccato di gola, che volete che sia. Ed intanto salutiamo anche il nostro segretario personale, Salvuccio Viscoso, buongiorno. Che fai di bello? Tutto bene? Sì, ti mando un bacio. E lui manda il suo salutino qui dicendo: buongiorno dottoressa, saluto a te, bella Stella, Salvuccio Mavilla, la signora Santina, Giampiero Napoli, tutta la Napolificio, Antonio Mascali, Sebastiano Toro, grazie, buon proseguimento e un abbraccio grande che va anche a te da parte mia, ricambio con tutto il cuore come sempre. Andiamo avanti, prossimo messaggio.
1: Buongiorno,
0: vocale.
1: Milena, sono Giussi.
0: Ciao Giussi.
1: Buongiorno le due persone che amo tanto, sì. Mio marito Davide e la mia Noemi.
0: Sì.
1: E dedico a loro una canzone di Franco Stacco, Notte Stanotte. Tutta per voi, amori miei. Un bacetto a Milena, ciao.
0: Un ciao anche a te, cara. Un ciao anche a te, grande, grande. Ed intanto arriva Gigi Finizio, a chi stora tu, volume a palla. Lì alla Napoli Fish siete pregati di alzare il volume. Oh, volume a palla, perché con Bella ci si sballa. Bella, bella radio, canzoni napoletane, a che stora tu, Gigi Finizio, tutta per voi, tutta per il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane.

0: che stora tu, la voce di Gigi Finizio, quella che abbiamo appena ascoltato, ed intanto diciamo pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Pippo da Pelagonia, benvenuto. Che si dice da quelle parti a Pelagonia? Ha piovuto?
1: Mancava una settimana che piove, ma io magari stavo aggiungendo come cose, non so come si chiama l'ora.
0: Stiamo aggigliando come la cipolla, come?
1: Aspetta, non mi sta venendo in mente.
0: Allora, quello che fa il giglio è la cipolla, l'aglio.
1: Ah, e forse stiamo aggigliando come ieri, perché in cui una che oggi fosse una cosa, non lo sappiamo, ogni pomeriggio.
0: Va bene, dai, facciamolo fare sto giglio, dai, che fa bene, dai. Va bene, ci sono tutti gli ortaggi, ci stanno i broccoletti. Ci stanno i cavolfiori che si devono gonfiare, devono crescere.
1: Va bene, quest'acqua fa bene,
0: E certo, ci stanno gli agrumi, ci stanno le arance.
1: Quest'anno
0: le belle arance.
1: Siamo stati fortunati perché quando c'è stata una tromba d'aria qua ad agosto si è presi per i capelli il signor Russo.
0: Ah, meno male, guarda, meno male.
1: C'è stata una grandine grossa, che è una grandine pericolosa.
0: Ma si è salvato tutto?
1: Qualche cosa c'è stata veramente, uno dice la verità.
0: Qualche danno c'è stato, vabbè, pazienza, spero poco. Comunque.
1: Posso dire che non c'è stato, perché quando vengono per guardare, poi che fa?
0: Certo. Vabbè.
1: Deve dire la verità.
0: Va bene, comunque questa pioggia dobbiamo dire che veramente sta cadendo a fagiolo.
1: No, questa è bella pulita la
0: ci facendo. Voleva, dai, che ci voleva, soprattutto dove è caduta la sabbia dell'Etna, dobbiamo dire che sta servendo un po' per lavare, insomma, tegole, tetti, eccetera, eccetera.
1: Questo l'acqua che fa.
0: Qui da noi
1: la terra, l'acqua la purifica, la pulisce la pianta.
0: Certo, ha voglia, non è la stessa cosa dell'irrigazione che si fa direttamente sul terreno.
1: No, la pioggia è stata buona.
0: Le foglie respirano di purezza.
1: Va bene. Saluto Antonino qua, che si parlava di pesce poco fa, non so che cosa parlavate, di mangiare di pesce. Lui è bravo per fare il pesce, Antonino. ci ho detto dammi una ricetta, perché io non ne faccio di queste cose.
0: Pesce.
1: La ricetta poi la facciamo insieme.
0: Io mangerei pesce tutti i giorni, guarda. Mangerei pesce tutti i giorni, in tutti i modi, in tutte le salse, in tutti qualsiasi tipo di ricetta, per me va bene, basta che sia pesce. Lascio tutto per il pesce io. Lascio tutto.
1: Mi faccio dare una ricetta, poi domani se ci sentiamo te la faccio sentire questa ricetta.
0: Va bene, va. Va bene, mi mandi una ricetta. Chi te la dà la ricetta? Chi te la dà?
1: Antonino è bravo per cucinare qua, fa tante cose buone. Ora mi ha permesso che mi dà la besciamella, la lasagna che è con tanti tipi di ingredienti, la lasagna, mi deve fare una passione per me apposta, lui no, è brava per
0: la lasagna, va bene, dai, facciamo sta lasagna, che ora ci sono le zucche, ti piace la lasagna con le zucche?
1: Milena, ho trovato una zucca comunque un metro l'altro giorno,
0: mamma mia che bellezza, da oggi entra l'autunno, signore e signori, ci sono le belle zucche, quelle belle.
1: Ma questa io l'ho presa prima, perché ma c'è un metro, come si doveva fare questa?
0: Niente, la devi tagliare e poi la fai a tocchetti e la congeli. No, che vuoi fare?
1: Deve aspettare un pochettino per diventare col colore arancione.
0: Ancora non è matura, allora devi aspettare, sì.
1: Sì, l'ho presa prima perché questa cucusta non ci voleva qua. La carrozzella per portarla qua.
0: Va bene, dai, ma è buoni. Sono buone le zucche, sono buone, veramente.
1: Ti mando la foto di questa zucca che ho preso, qua. Ti mando WhatsApp la foto.
0: Mi ha fatto venire voglia di mangiare zucca e magari oggi mangio zucca, dai, io ancora devi pensare che dentro il mio congelatore ci sta zucca dell'anno scorso, perché ho fatto tanti sacchetti.
1: L'altra sera l'abbiamo tagliata una e l'abbiamo messa nei sacchettini.
0: Va bene, dai, allora facciamo così, oggi visto e considerato che oggi è entrato l'autunno, vediamo se c'è una signora in ascolto che vuole chiamare qui in radio, che mi vuole dire come cucina lei le lasagne, se ovviamente se li fate, le lasagne con la zucca. Mi vuole dare la ricetta in diretta. Allora, chi si sente pronto per telefonare in radio e dare la propria ricetta delle lasagne con la zucca? Oppure magari un'altra ricetta, dai, può farlo, non solo le lasagne, anche altre cose. 095 8739 658, chiamate per andare in diretta e dare la vostra ricetta con la zucca, qualsiasi cosa, l'importante è che si faccia con le zucche. Va bene, dimmi.
1: Angelo Cavallaro forever.
0: Va bene, forever. Ciao caro.
1: Perché ora anche i legumi vanno bene in questo periodo.
0: Certo, ma i legumi tu lo sai che vanno bene anche in estate? Perché si possono fare ad insalata? Guarda che ad esempio i ceci, se tu li prepari prima, poi li fai raffreddare, poi li condisci con le insalate, sono buonissime anche in estate.
1: Grazie,
0: ciao caro, ciao, alla prossima.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Oh, che bella cosa! Abbiamo appena ascoltato Tony Chimento qui con la sua canzone. Ed intanto vi ricordo i nostri numerini telefonici: lo 095 8739 658 e il 388 8292 885. Sentiamo un po' questo messaggino qui. 321, via!
1: Sogno, ci stai mettendo 5 euro alla macchina nica perché una camuria asce, ma pensa solo per sé. Però 5 euro non ci domanda mai perché fa benzina, mai!
0: Ma chi è?
1: Mai se tu manda 5 euro, pensa solo per pestiare.
0: Ecco, hai capito?
1: Perché mai che ne aiuta?
0: Ciao, signora, ma chi è lei? Ce l'aveva con qualcuno che non mette la benzina, cioè, deve fare tutto da sola. Buongiorno, tanti saluti a tutto lo staff di Bella Radio. Volevo dedicare una canzone alla mia ragazza che si chiama Noemi. Ciao ragazza Noemi, da parte del tuo ragazzo sentiamo questo.
2: Buongiorno Antonella, buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio.
0: Ciao.
2: Saluto Alessio Pentaloro. Saluto sì. Alfio e Stefi.
0: Sì.
2: Saluto Napoli Fish.
0: Sì.
2: Punto Caffè di Dure Cambria.
0: Sì.
2: E niente, se mi fai ascoltare anche un bel femmine di Corrado. Ciao.
0: Ciao. Tra poco, Notte stanotte di Franco Stacco, da parte di Giusy, per il suo amore, per la figlia, insomma, per tutti.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: la voce di Luciano Colombrita, quella che abbiamo appena ascoltato. Ecco. E allora, belli di bella, va bene. L'abbiamo appena sentito, tu sei a Femmina Mia, qui su Bella Radio, si continua e si va avanti. Ovviamente con le vostre telefonate, le vostre dediche, le vostre richieste e quant'altro. Vabbè, allora, vediamo un po' di salutare il forno delle meraviglie. Salutiamo il forno delle meraviglie. Buongiorno forno delle meraviglie, buongiorno Giuseppe Lofaro, Daniela, ma buongiorno, ma come state? Tutto bene? Dovete sapere che io qualche giorno fa sono stata lì a trovarli e devo dire che, come al solito, c'è un bancone pieno di cose straordinarie, a parte tutti i tipi di pane. Ecco, che sono qualcosa di sensazionale e dovete assaggiarli perché vi dico subito che qualsiasi tipo di pane che voi assaggiate è veramente fantastico, perché c'è quello alla curcuma, poi c'è quello alla barbabietola, ci sta il pane con i semi di girasole, ci stanno... tutti i tipi di pane, eh? Il pane di segale, il pane integrale, il pane ai cereali, tutti i tipi di pane, poi c'è la tavola calda, ma poi in questo periodo addirittura, insomma, io ho assaggiato i broccoli affogati, che buoni, li preparano loro, e già, dice com'erano i broccoli, erano fantastici, li abbiamo mangiati tutti perché insomma ho portato a casa sti broccoli, e mi chiede in questo momento se può fare la scacciata. Sì, falla subito la scacciata con i broccoli, a me piace un sacco. Vabbè, ciao caro Giuseppe, via Pierluigi Deodato, San Giovanni la Punta, Trappetto, San Giovanni la Punta. Ecco, salutiamo Peppe Lofaro e tutta la sua famiglia che sono lì a preparare delle cose stupende, uniche, ecco. Va bene, Giuseppe, caro, presto ti verrò a trovare, così insomma vediamo un po'. E poi tra l'altro già comincio a fare ste schiacciate, adesso si avvicinano le feste, ormai siamo in autunno, la gente ha voglia magari di mangiare una bella fetta di schiacciata fatta col broccolo, fatta col cavolfiore, come vi piacciono? Lui li prepara in tutti i modi, potete anche prenotarle. Salutiamo ancora una volta Giuseppe Lofaro, vi ricordiamo che si trova in via Pierluigi Deodato al numero 136 Trappetto, San Giovanni la Punta, Catania. Il numero di telefono ve lo ricordo per chiamare, il 351 534 3595. Chiamate Giuseppe che vi prepara delle cose buone, se volete potete anche prenotare. 353, pardon, forse vi ho dato un numero sbagliato, aspetta un attimo, il numero per prenotare 353 49 51 837, ripeto 353 49 51 837. Preparati Giuseppe, perché devi fare le schiacciate buone per tutti, quelli con la tuma, col pepato fresco, insomma, e tante cose buone. Vabbè, ci dobbiamo fermare adesso, sì, dobbiamo fermarci e dobbiamo andare in musica. Dobbiamo salutare Lia da Caltanissetta. Ciao Lia, ti mando un grande bacio e un abbraccio forte forte, va bene Lia?
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
3: Le calde arroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le calde arroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
7: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Oh là là! Abbiamo ascoltato la canzone di Corrado, canzone che mi ha richiesto l'amico Francesco Calogero. Ed intanto andiamo con questi salutini. Jessica, che vuole ascoltare una canzone da dedicare al figlio, ed è per lui che abbiamo scelto quella di Daniele De Martino insieme a Carmen Zarra, anzi Carmen Zarra con il featuring di Daniele De Martino, da che porta come titolo Una coppia perfetta. Eccola qua. Ciao Jessica ancora una volta e buona giornata a te e tuo figlio.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ed eccoci qui, abbiamo appena ascoltato la canzone della nostra bella Mary Milani con Sei Mio, la sua ultima, il suo ultimo lavoro, e adesso è arrivato il momento di salutarci. È arrivato il momento di salutarci perché devo dire che si è fatto veramente tardi, Si è fatto veramente tardi, sono esattamente le 11:56, quindi è arrivato il momento di andare via, ma vi lascio con la nostra bella musica, con la bella musica di Bella Radio, canzoni napoletane. Vi do appuntamento a domani, ma prima volevo salutare Lia, volevo salutare tutti coloro i quali ci seguono tutti i giorni, volevo salutare l'hobbistica della ceramica di Sciacca, saluto tutta la famiglia Patanea al completo. Saluto Rossella, D'Ancora, Luciana, la famiglia al completo, la famiglia Patanea al completo. Ecco, e poi volevo salutare anche Tony D'Antoni e il Comitato San Nicola, tutto il suo patronato. Va bene, io vado, ma vi do appuntamento, come dicevo, a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio, canzoni napoletane, dalle 10 a mezzogiorno. E come dico sempre, baci, bacini e bacio per tutto il popolo di Bella Radio, canzoni napoletane. Ciao ciao, a domani. Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 12 e 4 minuti. News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ripartono le preoccupazioni nello stabilimento Pfizer di Catania, dove l'azienda ha previsto dei licenziamenti. I sindacati hanno scritto al Ministero e alla stessa azienda per chiedere la sospensione dei termini della procedura in corso, in vista della riunione che si sarebbe dovuta tenere al MIMIT con le rappresentanze governative e aziendali. Restiamo a Catania, nel rione San Cristoforo, dove le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a un'aggressione subita da 3 agenti di polizia, da parte di 4 persone armate di caschi, sedie e spranghe di ferro, per proteggere una piazza di spaccio in via Giunta. Sempre nel quartiere San Cristoforo di Catania, l'area è interessata da posti di blocco e verifiche stradali della questura in piazza Caduti del Mare, disposti per il secondo giorno consecutivo dopo i recenti episodi di violenza. Inoltre, nell'ambito delle operazioni interforze coordinate sempre dalla questura di Catania nel quartiere San Cristoforo per il contrasto allo spaccio e il ripristino della legalità, le autorità hanno eseguito 6 arresti e smantellato piazze di spaccio e stalle abusive. Spostandoci a Trecastagni, i carabinieri del nucleo CITES di Catania, insieme al personale veterinario dell'ASP di Gravina, hanno trovato 102 tartarughe della specie Testudo Hermanni all'interno del giardino di un'abitazione privata, durante un controllo contro il traffico illegale di fauna protetta. Un assistente capo della polizia penitenziaria è ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito nel carcere di Caltagirone, durante una perquisizione straordinaria nel reparto accettazione. Il poliziotto è stato colpito al volto e alla testa da un detenuto, riportando un trauma cranico, la frattura del setto nasale e una profonda ferita causata dai vetri degli occhiali. A Nicolosi, la procura ha disposto il sequestro probatorio dell'intera struttura del Rifugio Sapienza, a seguito degli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai carabinieri in merito al decesso di un ospite, per verificare un eventuale legame con la presenza di monossido di carbonio. A Partanna, in zona via Spina Santa, i proprietari di un appartamento hanno abbandonato porte, vetrate, quadri e immondizia varia tra i cespugli a seguito della ristrutturazione di una casa, creando problemi di inquinamento e pericoli per la circolazione stradale a causa dei vetri finiti sulla carreggiata. Nel territorio delle Madonie, a Lascari, è tutto pronto per il ritorno dell'antica manifestazione a Corsa Ricarruzzuna, la tradizionale corsa che si terrà domenica 4 ottobre. La Corte d'Appello di Messina ha emesso la sentenza nell'inchiesta sulla Ascom Finance, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi per l'attuale sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, e rideterminando a 4 anni la pena per Roberto Corona. A Siracusa e in Assemblea regionale siciliana, il parlamentare del Partito Democratico e sindaco di Solarino, Tiziano Spada, è intervenuto nel dibattito sulle variazioni di bilancio per chiedere di stanziare adeguate risorse per i servizi ASACOM e per l'aumento delle ore nel proprio comune. Gran Michele ha celebrato la figura di Federico II di Svevia con una giornata interamente dedicata al progetto politico e culturale dello Stupor Mundi e alla sua eredità storica. A Catania è stata presentata la nuova edizione del Raid dell'Etna, che porterà un gruppo di equipaggi a bordo di auto d'epoca a percorrere oltre 1000 chilometri tra le bellezze naturali e storiche dell'isola. Per lo sport, il Catania si prepara ad affrontare la trasferta contro la Casertana nello stadio Alberto Pinto, un campo storicamente difficile per i rossazzurri in una sfida che affonda le radici in una rivalità lunga oltre mezzo secolo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
0: Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
17: Infiltrazioni di aria più fresca determinano un mercoledì piuttosto variabile o instabile in Sicilia, con annuvolamenti diffusi, qualche nuovo piovasco che si riproporrà al mattino, specie sul versante tirrenico, l'area dello stretto, poi tra pomeriggio e sera anche su gran parte dei settori interni sul versante ionico e in sconfinamento anche al versante meridionale dell'isola. Più asciutto, con delle schiarite, il Trapanese, dove avremo anche le temperature più elevate, punte di 28-29 gradi, mentre sul resto della regione non si andrà oltre i 25-26 gradi, quindi temperature in calo rispetto ai giorni precedenti. Ventilazione moderata a tratti tese dai quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
18: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
8: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
15: Bella Radio.
11: Bella. Canzoni napoletane.
13: Tony Marciano, Fermassi un mondo.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Calone, io ti amo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gigi D'Alessio, l'amore che non c'è.
3: Ho bisogno di parlarti adesso, ascoltami. C'è un silenzio che nasconde ambiguità.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454. Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Franco Moreno e Mario Trevi, Pronto Mario.
1: Pronto?
2: Pronto Mario.
1: Sono Moreno, a dove stai?
2: Sto a Palermo.
1: Sto quasi per andare.
2: Magari qualcosa.
1: Come mai sta telefonando, eh?
2: No, niente. T'ho telefonato perché?
1: No, niente.
2: Niente.
1: Niente.

prego, i passeggeri diretti a Napoli con volo AZ-439 sono pregati di presentarsi alla sala di imbarco B22.

0: migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Mauro Nardi, brava!

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
6: Le più richieste del giorno.
5: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
7: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Sensation, posizione numero 14.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Compilation, posizione numero 12.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuta a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation. Posizione numero 5.
4: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Ogni volta che penso, o ora mi sostri e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 3.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
2: Tu prometti

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Nando Mariano, ma che pazzia! Carmen.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero Primo 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Le migliori.
6: Mario Forte. Ma che ne sanno?

0: sono follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 e un minuto.
9: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ripartono le preoccupazioni nello stabilimento Pfizer di Catania, dove l'azienda ha previsto dei licenziamenti. I sindacati hanno scritto al Ministero e alla stessa azienda per chiedere la sospensione dei termini della procedura in corso, in vista della riunione che si sarebbe dovuta tenere al MIMIT con le rappresentanze governative e aziendali. Restiamo a Catania, nel rione San Cristoforo, dove le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a un'aggressione subita da 3 agenti di polizia, da parte di 4 persone armate di caschi, sedie e spranghe di ferro, per proteggere una piazza di spaccio in via Giunta. Sempre nel quartiere San Cristoforo di Catania, l'area è interessata da posti di blocco e verifiche stradali della questura in piazza Caduti del Mare, disposti per il secondo giorno consecutivo dopo i recenti episodi di violenza. Inoltre, nell'ambito delle operazioni interforze coordinate sempre dalla questura di Catania nel quartiere San Cristoforo per il contrasto allo spaccio e il ripristino della legalità, le autorità hanno eseguito 6 arresti e smantellato piazze di spaccio e stalle abusive. Spostandoci a Trecastagni, i carabinieri del nucleo CITES di Catania, insieme al personale veterinario dell'ASP di Gravina, hanno trovato 102 tartarughe della specie Testudo Hermanni all'interno del giardino di un'abitazione privata, durante un controllo contro il traffico illegale di fauna protetta. Un assistente capo della polizia penitenziaria è ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito nel carcere di Caltagirone durante una perquisizione straordinaria nel reparto accettazione. Il poliziotto è stato colpito al volto e alla testa da un detenuto, riportando un trauma cranico, la frattura del setto nasale e una profonda ferita causata dai vetri degli occhiali. A Nicolosi, la procura ha disposto il sequestro probatorio dell'intera struttura del rifugio Sapienza, a seguito degli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai carabinieri in merito al decesso di un ospite, per verificare un eventuale legame con la presenza di monossido di carbonio. A Partanna, in zona via Spina Santa, i proprietari di un appartamento hanno abbandonato porte, vetrate, quadri e immondizia varia tra i cespugli a seguito della ristrutturazione di una casa, creando problemi di inquinamento e pericoli per la circolazione stradale a causa dei vetri finiti sulla carreggiata. Nel territorio delle Madonie, a Lascari, è tutto pronto per il ritorno dell'antica manifestazione a Corsa Rica Ruzzuna, la tradizionale corsa che si terrà domenica 4 ottobre. La Corte d'Appello di Messina ha emesso la sentenza nell'inchiesta sulla Ascom Finance, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi per l'attuale sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, e rideterminando a 4 anni la pena per Roberto Corona. A Siracusa e in Assemblea regionale siciliana, il parlamentare del Partito Democratico e sindaco di Solarino, Tiziano Spada, è intervenuto nel dibattito sulle variazioni di bilancio per chiedere di stanziare adeguate risorse per i servizi ASACOM e per l'aumento delle ore nel proprio comune. Gran Michele ha celebrato la figura di Federico II di Svevia con una giornata interamente dedicata al progetto politico e culturale dello Stupor Mundi e alla sua eredità storica. A Catania è stata presentata la nuova edizione del Raid dell'Etna, che porterà un gruppo di equipaggi a bordo di auto d'epoca a percorrere oltre 1000 chilometri tra le bellezze naturali e storiche dell'isola. Per lo sport, il Catania si prepara ad affrontare la trasferta contro la Casertana nello stadio Alberto Pinto, un campo storicamente difficile per i rossazzurri in una sfida che affonda le radici in una rivalità lunga oltre mezzo secolo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
4: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Delle infiltrazioni di aria più fresca stanno iniziando a interessare l'Italia e coinvolgono anche il sud e in Sicilia, portando alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi che anche nelle prossime ore interesseranno soprattutto il versante orientale dell'isola, fenomeni invece meno probabili su quello occidentale. Anche nel corso della notte e della giornata poi di mercoledì avremo ancora una situazione instabile con acquazzoni e temporali a carattere sparso, più probabili sui settori tirrenici, e poi tra pomeriggio e sera anche sulle zone centro-orientali dell'isola con sconfinamento al versante meridionale. Le temperature caleranno, specialmente mercoledì si starà sotto i 25-26 gradi, salvo qualche punta superiore sul trapanese. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

canzoni napoletane.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Emiliana Cantone, grande.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindi i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito a carazzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Nino D'Angelo, Il letto degli amanti.
4: Ti arrivo prima

Te voglio ancora quando te ne vai. Te voglio ancora quando stai in mezzo scala e mi dice ci prima rimane, forse, ci sa. E rimango solo in questa stanza d'albergo. Ci fioranno sti vietti, sti lanzoni che soffrono. Oh, ma chissà amore senza te. E penso

Andrea Sagnino, Cebo Tu.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking, parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione, solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking, parcheggia sereno, viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
4: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
4: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Dell'infiltrazione di aria più fresca sta iniziando a interessare l'Italia e coinvolgono anche il sud e in Sicilia, portando alla formazione di acquazzoni e temporali sparsi che anche nelle prossime ore interesseranno soprattutto il versante orientale dell'isola, fenomeni invece meno probabili su quello occidentale. Anche nel corso della notte e della giornata poi di mercoledì avremo ancora una situazione instabile con acquazzoni e temporali a carattere sparso, più probabili sui settori tirrenici, e poi tra pomeriggio e sera anche sulle zone centro-orientali dell'isola con sconfinamento al versante meridionale. Le temperature caleranno, specialmente mercoledì si starà sotto i 25-26 gradi, salvo qualche punta superiore sul Trapanese. Ventilazione moderata o tesa dai quadranti settentrionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Oh, bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Bella radio.
8: Le migliori

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 16 e 2 minuti. News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un'operazione nell'ambito di un blitz contro l'immigrazione irregolare, operando in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi in 4 paesi europei. Dall'estero arrivano le dure reazioni dopo le parole del presidente francese all'ONU su Gaza, con l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito la dichiarazione di Emmanuel Macron un'assurdità grottesca e sbalorditiva. Restando sulla scena internazionale, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, illustrando le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e chiedendo la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni congelati. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita a seguito di un investimento avvenuto in mattinata mentre si trovava in bicicletta. Il maltempo ha colpito con particolare intensità l'area di Acireale e ad Aci Catena la pioggia ha provocato l'allagamento di via 4 Novembre, dove i rifiuti trascinati dall'acqua si sono accumulati sulle caditoie. A Padova, il sindaco Marco Schiesaro ha interrotto e bloccato la cerimonia per il conferimento della cittadinanza a una donna marocchina, dopo aver tentato invano di porle alcune domande per verificare la conoscenza della lingua italiana. A Catania, durante un controllo antidroga, alcuni poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie, riportando lesioni per le quali sono stati portati in ospedale e successivamente dimessi con una prognosi di 15 giorni. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di averla violentata nel suo ufficio, con una richiesta fondata su una questione di procedibilità del reato. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il provvedimento per classi più equilibrate, al fine di evitare che un ragazzo straniero possa sentirsi nel ghetto, citando le posizioni dell'attuale Capo della Repubblica, mentre le opposizioni dal PD all'M5S hanno protestato. Sul tema dell'istruzione e dell'integrazione, il ministro Giuseppe Valditara ha escluso l'esistenza di uno scontro col Quirinale riguardo ai tetti di presenza per gli studenti stranieri nelle classi, sottolineando che l'iniziativa va nella direzione dell'integrazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la domanda per la nuova emissione del BTP Green a 12 anni ha superato i 110 miliardi di euro, a fronte di un importo complessivo emesso pari a 8 miliardi. I dati Istat registrano per il deficit italiano il 3,1% del PIL, confermando la permanenza nella procedura di infrazione europea, una situazione che ha aperto un confronto politico all'interno dell'esecutivo, tra la richiesta di uno scostamento e la frenata di Forza Italia. I mercati energetici registrano intanto la chiusura in calo del petrolio a New York, dove il Brent ha ceduto lo 0,85%, attestandosi a $94.97 al barile, in scia al riavvio delle operazioni al gasdotto East-West da parte dell'Arabia Saudita. Per lo sport, nella prima giornata della Champions League femminile, la Juventus ha perso al debutto all'Allianz Stadium contro il Benfica, con il punteggio di 1-2 deciso dalla doppietta di Lund e dal tardivo gol della bianconera Redondo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
16: Un po' di instabilità insiste in Sicilia nelle prossime ore con la presenza di venti freschi da nord a nord-est, qualche acquazzone o temporale che impegnerà soprattutto le aree interne, il versante orientale e meridionale. Più asciutto invece sulla parte occidentale, specie sul Trapanese. Poi la tendenza è verso un miglioramento del tempo, giovedì sarà una giornata asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, specialmente sulle aree interne e sul versante ionico. Domani poi venti in attenuazione e temperature che calano leggermente, valori più freschi rispetto ai giorni precedenti, comunque saremo intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola, nei valori massimi anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sbagliato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere per sciavere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a attivare una vita di tormenta al pensiero, o volessi chiamare.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Renzo Arbore. Che lalla.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lascia andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Daniele De Martino, prima te incontrato.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
5: Accendi Bella.
4: Bella Radio. Canzoni,

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
9: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Un po' di instabilità insiste in Sicilia nelle prossime ore con la presenza di venti freschi da nord a nord-est, qualche acquazzone o temporale che impegnerà soprattutto le aree interne, il versante orientale e meridionale. Più asciutto invece sulla parte occidentale, specie sul Trapanese. Poi la tendenza è verso un miglioramento del tempo, giovedì sarà una giornata asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, specialmente sulle aree interne e sul versante ionico. Domani poi venti in attenuazione, temperature che calano leggermente, valori più freschi rispetto ai giorni precedenti, comunque saremo intorno ai 24-27 gradi, su gran parte dell'isola, nei valori massimi anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tutto come se tutto fosse. Si va a regare spine, si udiamo dai passa sempre insieme a te. Così la vita mia, sia la vita mia.

0: canzoni napoletane. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, Amore.
1: Amore senza tempo, amore chi non sente, amore chi incedere e solo sa lamenta. E mentre rinda all'occhio gara un turmente, a volta faccio già cipata chi sto malo tempo. Amore, rumore, lo tempo all'amore, quando da piglia da giova sa roba e parola. Amore, rumore, lo tempo all'amore, rinda sta guerra chi vince fa pace con cuore.

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Doie Gemelle.

0: canzoni napoletane.
1: Che codani, si due e se vonne.

0: Raccoant, l'urdemovase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa vai, vuole sto cuore gelido. Sciacrire sembra capo, tiempi migliore, ma sono solamente brava a fa poesina minore. Non sono romantico, non piagno innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te lo dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cira sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero già fatto.

0: informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.

0: 330 670 894. Bella.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
10: Tu volessi una mezz'ora qua, solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato con tutto te,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se io vedo così, a noi ci manca assai. E Napoli.

canzoni napoletane. Mimmo Dani, Me Sa Me.

0: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 18 in punto.
15: News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ripartono le preoccupazioni nello stabilimento Pfizer di Catania, dove l'azienda ha previsto dei licenziamenti. I sindacati hanno scritto al Ministero e alla stessa azienda per chiedere la sospensione dei termini della procedura in corso, in vista della riunione che si sarebbe dovuta tenere al MIMIT con le rappresentanze governative e aziendali. Restiamo a Catania, nel rione San Cristoforo, dove le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a un'aggressione subita da 3 agenti di polizia, da parte di 4 persone armate di caschi, sedie e spranghe di ferro, per proteggere una piazza di spaccio in via Giunta. Sempre nel quartiere San Cristoforo di Catania, l'area è interessata da posti di blocco e verifiche stradali della questura in piazza Caduti del Mare, disposti per il secondo giorno consecutivo dopo i recenti episodi di violenza. Inoltre, nell'ambito delle operazioni interforze coordinate sempre dalla questura di Catania nel quartiere San Cristoforo per il contrasto allo spaccio e il ripristino della legalità, le autorità hanno eseguito 6 arresti e smantellato piazze di spaccio e stalle abusive. Spostandoci a Trecastagni, i carabinieri del nucleo CITES di Catania, insieme al personale veterinario dell'ASP di Gravina, hanno trovato 102 tartarughe della specie Testudo Hermanni all'interno del giardino di un'abitazione privata, durante un controllo contro il traffico illegale di fauna protetta. Un assistente capo della polizia penitenziaria è ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito nel carcere di Caltagirone durante una perquisizione straordinaria nel reparto accettazione. Il poliziotto è stato colpito al volto e alla testa da un detenuto, riportando un trauma cranico, la frattura del setto nasale e una profonda ferita causata dai vetri degli occhiali. A Nicolosi, la procura ha disposto il sequestro probatorio dell'intera struttura del rifugio Sapienza, a seguito degli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai carabinieri in merito al decesso di un ospite, per verificare un eventuale legame con la presenza di monossido di carbonio. A Partanna, in zona via Spina Santa, i proprietari di un appartamento hanno abbandonato porte, vetrate, quadri e immondizia varia tra i cespugli a seguito della ristrutturazione di una casa, creando problemi di inquinamento e pericoli per la circolazione stradale a causa dei vetri finiti sulla carreggiata. Nel territorio delle Madonie, a Lascari, è tutto pronto per il ritorno dell'antica manifestazione a Corsa Ricarruzzuna, la tradizionale corsa che si terrà domenica 4 ottobre. La Corte d'Appello di Messina ha emesso la sentenza nell'inchiesta sulla Ascom Finance, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi per l'attuale sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, e rideterminando a 4 anni la pena per Roberto Corona. A Siracusa è in Assemblea regionale siciliana, il parlamentare del Partito Democratico e sindaco di Solarino, Tiziano Spada, è intervenuto nel dibattito sulle variazioni di bilancio per chiedere di stanziare adeguate risorse per i servizi ASACOM e per l'aumento delle ore nel proprio comune. Gran Michele ha celebrato la figura di Federico II di Svevia con una giornata interamente dedicata al progetto politico e culturale dello Stupor Mundi e alla sua eredità storica. A Catania è stata presentata la nuova edizione del Raid dell'Etna, che porterà un gruppo di equipaggi a bordo di auto d'epoca a percorrere oltre 1000 chilometri tra le bellezze naturali e storiche dell'isola. Per lo sport, il Catania si prepara ad affrontare la trasferta contro la Casertana nello stadio Alberto Pinto, un campo storicamente difficile per i rossazzurri in una sfida che affonda le radici in una rivalità lunga oltre mezzo secolo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
17: Un po' di instabilità insiste in Sicilia nelle prossime ore con la presenza di venti freschi da nord a nord-est, qualche acquazzone o temporale che impegnerà soprattutto le aree interne, il versante orientale e meridionale. Più asciutto invece sulla parte occidentale, specie sul Trapanese. Poi la tendenza è verso un miglioramento del tempo. Giovedì sarà una giornata asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, specialmente sulle aree interne e sul versante ionico. Domani poi venti in attenuazione e temperature che calano leggermente, valori più freschi rispetto ai giorni precedenti, comunque saremo intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola, nei valori massimi anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi carissimo non morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

anche distanti, si sfiorano per la strada per dirsi un ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare, e scegliere o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.

0: sono innamorato di te.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a

0: canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzare.

0: questa sola cama stai vicino.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Clementina.

0: cantare.
1: Ma senti, son capoce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son capoce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella. Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Mary Milani, sono noi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, Io con lei.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 19 e 2 minuti. News.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un'operazione nell'ambito di un blitz contro l'immigrazione irregolare, operando in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi in 4 paesi europei. Dall'estero arrivano le dure reazioni dopo le parole del presidente francese all'ONU su Gaza, con l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha definito la dichiarazione di Emmanuel Macron un'assurdità grottesca e sbalorditiva. Restando sulla scena internazionale, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Steve Witkoff a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, illustrando le condizioni di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e chiedendo la revoca del blocco navale e lo sblocco dei beni congelati. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio all'ospedale infantile Regina Margherita, a seguito di un investimento avvenuto in mattinata mentre si trovava in bicicletta. Il maltempo ha colpito con particolare intensità l'area di Acireale e ad Aci Catena la pioggia ha provocato l'allagamento di via 4 Novembre, dove i rifiuti trascinati dall'acqua si sono accumulati sulle caditoie. A Padova, il sindaco Marco Schiesaro ha interrotto e bloccato la cerimonia per il conferimento della cittadinanza a una donna marocchina dopo aver tentato invano di porle alcune domande per verificare la conoscenza della lingua italiana. A Catania, durante un controllo antidroga, alcuni poliziotti sono stati aggrediti con spranghe e sedie, riportando lesioni per le quali sono stati portati in ospedale e successivamente dimessi con una prognosi di 15 giorni. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di averla violentata nel suo ufficio, con una richiesta fondata su una questione di procedibilità del reato. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il provvedimento per classi più equilibrate, al fine di evitare che un ragazzo straniero possa sentirsi nel ghetto, citando le posizioni dell'attuale Capo della Repubblica, mentre le opposizioni dal PD all'M5S hanno protestato. Sul tema dell'istruzione e dell'integrazione, il ministro Giuseppe Valditara ha escluso l'esistenza di uno scontro col Quirinale riguardo ai tetti di presenza per gli studenti stranieri nelle classi, sottolineando che l'iniziativa va nella direzione dell'integrazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la domanda per la nuova emissione del BTP Green a 12 anni ha superato i 110 miliardi di euro, a fronte di un importo complessivo emesso pari a 8 miliardi. I dati Istat registrano per il deficit italiano il 3,1% del PIL, confermando la permanenza nella procedura di infrazione europea, una situazione che ha aperto un confronto politico all'interno dell'esecutivo, tra la richiesta di uno scostamento e la frenata di Forza Italia. I mercati energetici registrano intanto la chiusura in calo del petrolio a New York, dove il Brent ha ceduto lo 0,85%, attestandosi a $94.97 al barile, in scia al riavvio delle operazioni al gasdotto East-West da parte dell'Arabia Saudita. Per lo sport, nella prima giornata della Champions League femminile, la Juventus ha perso al debutto all'Allianz Stadium contro il Benfica, con il punteggio di 1-2 deciso dalla doppietta di Lund e dal tardivo gol della bianconera Redondo. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Un po' di instabilità insiste in Sicilia nelle prossime ore con la presenza di venti freschi da nord a nord-est, qualche acquazzone o temporale che impegnerà soprattutto le aree interne, il versante orientale e meridionale. Piaciute invece sulla parte occidentale, specie sul Trapanese. Poi la tendenza è verso un miglioramento nel tempo, giovedì sarà una giornata asciutta, anche in prevalenza soleggiata, seppur con ancora qualche annuvolamento irregolare, specialmente sulle aree interne e sul versante ionico. Domani poi venti in attenuazione e temperature che calano leggermente, valori più freschi rispetto ai giorni precedenti, comunque saremo intorno ai 24-27 gradi su gran parte dell'isola, nei valori massimi anche nella giornata di giovedì. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lascia andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni.

0: canzoni napoletane. Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeacepark.com.

0: booking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Carmelo Zappulla, Cade la neve.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 19 e 59 minuti.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Ripartono le preoccupazioni nello stabilimento Pfizer di Catania, dove l'azienda ha previsto dei licenziamenti. I sindacati hanno scritto al Ministero e alla stessa azienda per chiedere la sospensione dei termini della procedura in corso, in vista della riunione che si sarebbe dovuta tenere al MIMIT con le rappresentanze governative e aziendali. Restiamo a Catania, nel rione San Cristoforo, dove le forze dell'ordine sono intervenute in seguito a un'aggressione subita da 3 agenti di polizia, da parte di 4 persone armate di caschi, sedie e spranghe di ferro, per proteggere una piazza di spaccio in via Giunta. Sempre nel quartiere San Cristoforo di Catania, l'area è interessata da posti di blocco e verifiche stradali della questura in piazza Caduti del Mare, disposti per il secondo giorno consecutivo dopo i recenti episodi di violenza. Inoltre, nell'ambito delle operazioni interforze coordinate sempre dalla questura di Catania nel quartiere San Cristoforo per il contrasto allo spaccio e il ripristino della legalità, le autorità hanno eseguito 6 arresti e smantellato piazze di spaccio e stalle abusive. Spostandoci a Trecastagni, i carabinieri del nucleo CITES di Catania, insieme al personale veterinario dell'ASP di Gravina, hanno trovato 102 tartarughe della specie Testudo Hermanni all'interno del giardino di un'abitazione privata, durante un controllo contro il traffico illegale di fauna protetta. Un assistente capo della polizia penitenziaria è ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito nel carcere di Caltagirone, durante una perquisizione straordinaria nel reparto accettazione. Il poliziotto è stato colpito al volto e alla testa da un detenuto, riportando un trauma cranico, la frattura del setto nasale e una profonda ferita causata dai vetri degli occhiali. A Nicolosi, la procura ha disposto il sequestro probatorio dell'intera struttura del rifugio Sapienza, a seguito degli accertamenti compiuti dai vigili del fuoco e dai carabinieri in merito al decesso di un ospite, per verificare un eventuale legame con la presenza di monossido di carbonio. A Partanna, in zona via Spina Santa, i proprietari di un appartamento hanno abbandonato porte, vetrate, quadri e immondizia varia tra i cespugli a seguito della ristrutturazione di una casa, creando problemi di inquinamento e pericoli per la circolazione stradale a causa dei vetri finiti sulla carreggiata. Nel territorio delle Madonie, a Lascari, è tutto pronto per il ritorno dell'antica manifestazione a Corsa Rica Ruzzuna, la tradizionale corsa che si terrà domenica 4 ottobre. La Corte d'Appello di Messina ha emesso la sentenza nell'inchiesta sulla Ascom Finance, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi per l'attuale sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, e rideterminando a 4 anni la pena per Roberto Corona. A Siracusa e in Assemblea regionale siciliana, il parlamentare del Partito Democratico e sindaco di Solarino, Tiziano Spada, è intervenuto nel dibattito sulle variazioni di bilancio per chiedere di stanziare adeguate risorse per i servizi ASACOM e per l'aumento delle ore nel proprio comune. Gran Michele ha celebrato la figura di Federico II di Svevia con una giornata interamente dedicata al progetto politico e culturale dello Stupor Mundi e alla sua eredità storica. A Catania è stata presentata la nuova edizione del Raid dell'Etna, che porterà un gruppo di equipaggi a bordo di auto d'epoca a percorrere oltre 1000 chilometri tra le bellezze naturali e storiche dell'isola. Per lo sport, il Catania si prepara ad affrontare la trasferta contro la Casertana nello stadio Alberto Pinto, un campo storicamente difficile per i rossazzurri in una sfida che affonda le radici in una rivalità lunga oltre mezzo secolo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.

canzoni napoletane. Ivan Granatino e Giusy Attanasio, Obsession,

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.
3: Marsica, chi le va pazze per te?

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando De Marco e Stefania Lei, A colpa tua son io.

evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342

0: 3332-2068. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
4: Canzoni napoletane.
5: Sal Da Vinci, niente di particolare.
6: Niente di particolare, non esiste il mondo quando non ci sei. Tutti fine settimana.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, Non vivo.
2: Ti cancellerei se non fossi chiuso in questa trappola dalle abitudini. Se potessi innamorarmi ancora senza avere sintomi, non impazzirei, non illuderei.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
3: Canzoni napoletane.
4: Mario Forte, quando fernesce o bene.

Ma come fai? Fino a ieri ero la tua vita, il tuo amore. E mo all'improvviso te ne vai. Ma che sta succedendo? Ma stai portando rendo all'inferno come se fosse l'ultimo femmina. Io ti ho già regalato tutte cose. Dicevi che ero la tua sposa. E come una scema ci credo ancora a chi sta pure.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

canzoni napoletane.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Franco Ricciardi, Voglio.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Maria Nazionale, Chio Assaie.

0: vivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Nino D'Angelo, Amore e Danno.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Sannino, 100 rose.
2: Cento rose fuori una finestra, ma non resta niente se non c'è stai tu. Puro sole a piccio sto dormiente, e nemmeno niente, ma può far studare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. La Nina e Franco Ricciardi.

canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che a suo chi lucente, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita così complicata.

Quest'amore nostro pare un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Se piglia, non si passa. Forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto il cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché il destino è destino.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Antonio Cannata, amica mia.
2: E ad una

canzoni napoletane. Marco Calone e Giusy Attanasio. Io

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
5: Arriva all'improvviso e non sai più

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore?

si bella questa lascia musica, come si bella.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Luciano Caldore, cosa credi?

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Giovanna Desio, Pazzo innamorato.
3: Tu non m'abbraccia mai.

0: canzoni napoletane. Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

canzoni napoletane. Mimmo Dani, Io canto.

0: canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato, a te credere sincero la ci fatto.
0: Franco D'Amore, Non pentirti.
2: Questa sera sarà l'ultima per noi.

Canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Nello Amato, Una storia in nanno.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Ida Rendano e Natale Galletta e Lasseme perdere. Non parlo.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Gigi D'Alessio, cattiveria e gelosia.

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Bella radio.

0: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, il cacciatore.
1: Papà, tiro un fucile pronto per a caccia. Una volta solo, può tutte.
2: No, Fernandino, è pericoloso. Tu gli hai sta casa con mamma.
1: Andiamo, papà, fammi contento.
2: E va buono, papà. Però mi raccomando, sta attento.

0: Bella Radio.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Non lo hai ancora fatto?
5: Non lo hai ancora fatto?
4: Fallo adesso!
5: Fallo adesso!
4: Scarica l'app gratuita di Bella Radio! Ogni giorno una canzone.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Angelo Cavallaro, Giovani Militari,

0: quelle migliori.
1: Angelo Mauro, Dinto Chalet.

0: Franco Moreno, c'era sé.
1: Come si fermano c'era sé? Quando mi fa finta non muovere. Si esce insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile c'era sé, ma già sta zitta e la giovane. Quando accarezza chi vive in te, mossaccio pure che figlia a me.

che a Magliagnere c'era sempre. Quando sapimmi ci appartenere, io la già solo desiderato, e soltanto il suo accarezzato. Chi le sangue prestato non può essere un altro. Non sai che ridere c'era sempre. Una bella notte non sai che la vita cerchi di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era se lui ti fa pena, ma tu a me non ci fai più, te vuoi bella, ma chiami sempre non sai che fa.

0: idee migliori.
1: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Mauro Nardi, Dintolietto. Per favore.

canzoni napoletane.

0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto la fotografia.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Natale Galletta, come fosse una magia.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Maria Nazionale. Ciao ciao!

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.